0: successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: È una

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rilevato, che è dato in dono a chi scruta, ascolta con amore. Ci si innamora da vicino, ma non troppo. Ci si innamora da un angolo acuto, un poco in disparte in una stanza, presso una tavolata, seduto su un gradino mentre gli altri ballano.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non ci si innamora mai di chi è perfetto per noi, ma di chi, in un determinato momento della vita, ci dà le emozioni di cui avevamo bisogno.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non bisogna mai dire ti amo se non è vero. Ma se è vero, bisogna dirlo tante volte. Le persone dimenticano.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Oggi è il sabato 19 settembre del 2026. Vi auguro felicità, vi auguro anche una fine di settimana secondo il vostro desiderio, quello che il vostro cuore desidera. Quindi Ariete, anche voi, dopo aver girovagato qua e là per il mondo, tornerete a casa. Toro, l'amore ritorna a vivere, dovrebbe ritornare a gioire, dovrebbe ritrovare quelle atmosfere intriganti e leggermente peccaminose che tanto piacciono soprattutto al maschio Toro. Gemelli, dopo 2 giorni e mezzo che sono stati, devo dire, veramente stressanti per voi dei Gemelli, ecco, finalmente una luna che io posso chiamare una luna risarcimento danni. Ecco, vi ripaga tutto quello che vi ha preso oppure che non vi ha dato ancora. Cancro, voi dipendete dalla luna, ecco, e questa di oggi l'avrete capito non appena vi alzate stamattina, non è quella giusta. Un po' di mal di testa, come se vi facesse male lo stomaco, come se non aveste digerito. Invece no, è tutto a posto, è soltanto Saturno che stanca le vostre ossa, ma per fortuna è sabato, riposate. Leone, oggi la luna è una luna giusta per agire di nascosto nel campo degli affari, perché, come dicevo, è molto discreta per voi in Capricorno, ma mette l'accento anche sulla salute. Quindi io dico controllate la salute. Vergine, adesso vi è arrivata pure questa luna imbattibile per voi in Capricorno. Dove è imbattibile? Questo decidete voi. In amore, in affari, in famiglia, dove volete. Bilancia, dico alla Bilancia che l'odierna luna in Capricorno, per voi, non per me, per voi non mi piace. Ecco, non è nel vostro carattere, non è nel vostro stile, e allora occupatevi di cose belle, di cose che vi rallegrano, compratevi qualche cosa, perché sappiamo che la Bilancia ama anche il lusso. State vicini a una donna, questo sì, e siate molto generosi invece con gli amici. Scorpione, possibilità notevoli per quanto riguarda il campo pratico. Di sicuro interromperà questa atmosfera tanto da magnifica preda, con delle solite proteste dei vostri figli, fratelli, sorelle, parenti vicini, parenti lontani. Non dovete permettere che vi rovinino anche il sistema nervoso, se non l'hanno già fatto. Sagittario, qualche problema nei rapporti con le donne magari ci saranno, ma come ogni medaglia, anche questa ha una seconda faccia. L'uomo sagittario sarà sempre più forte legato alla donna della sua vita, alla madre, a una figlia, quindi potrebbe nascere anche un nuovo amore. Pensate un po', oggi, se non è nato ieri. Capricorno, se i vostri affari privati, iniziative individuali non sono state ancora realizzate, abbiate ancora un po' di pazienza. Ecco, intanto il sole è ancora positivo, Giove è positivo, anche durante i viaggi vedrete una luce diversa verso persone che fino a ieri vi condizionavano. Acquario, siete in grado di intraprendere una strada del tutto nuova, dice Urano. Agisce molto sui vostri soldi. Ripeto, soldi, soldi. Money, vi dico anche in inglese. Pesci, luna transita nel campo degli incontri importanti per l'attività, certamente, ma anche e soprattutto per l'amore. Crea l'atmosfera giusta per le conquiste che si prevedono da qui a venerdì prossimo, quando voi avrete la luna nel segno. Grazie della vostra attenzione, vi aspetto anche domenica. Oggi naturalmente non posso non fare gli auguri profondi di tutto il cuore, di tanta felicità, anche a nome vostro, sono sicuro, a Hilary Blasi, che ha coronato il suo sogno d'amore con il suo bel tedesco, a Ravello, bellissima sposa, e poi subito dopo si è preparata per il Grande Fratello. Allora io prendo oggi come pensiero delle stelle una sua frase che prendo dal settimanale Chi. Le relazioni sono come un treno, non sai quando scenderai. E allora goditi questo viaggio. Firmato Hilary Blasi.
1: Canzoni d'amore. Dimensioni.

0: Buongiorno, il fine settimana è qui, puntualissimo anche io, Silvia Giansanti, automaticamente, no? Sabato 19 settembre del 2026, da vivere sulla radio del benessere, dimensione suono soft, la nostra musica, i nostri appuntamenti benessere, eccetera, eccetera. E quindi ti traghetterò fino alle 9. La chiesa ricorda San Gennaro, giusto oggi è il 19 settembre. Tra i nati oggi abbiamo Alessandro Borghi nel 1986 e poi Jeremy Irons nel 1948. Il 19 settembre del 1706, e questo per un brevissimo cenno storico, avvenne il discorso d'addio di George Washington. E adesso l'amore? Protagonista? Le grandi voci del cinema? Ogni ora, in esclusiva qui, l'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo. Si uniscono. Ed è pressoché impossibile dire dove cominci l'una e finisca l'altra.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: quanto è brava questa artista che abbiamo apprezzato all'inizio del nuovo millennio. Leona Lewis, Bleeding Love, su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo, meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
3: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
5: Sì, hai già capito di chi parliamo.
4: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
10: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
11: A settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
10: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Ci attende un fine settimana all'insegna della generale stabilità sulle nostre regioni nord-occidentali, tra Lombardia e Piemonte. Ritroveremo quindi in questo sabato sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma appunto basso rischio di temporali. Per quanto riguarda domenica, fase stabile di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, massime in pianura fino a 28 gradi, quindi clima estivo. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

E già, in ogni cosa ci vuole la cura giusta, quella di Franco Battiato, grande hit del passato, su Dimensione Suono Soft, ora Fantasy.

0: Un altro weekend intenso e intriso di emozioni grazie alla grande musica di Dimensione Suono Soft. Questo è il nostro speciale Buongiorno, buon sabato.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
0: È questo il weekend speciale romantico da trascorrere sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Buongiorno da parte mia, Silvia Giansanti. Andiamo a Lecco e non poteva esserci immagine migliore per promuovere la prossima mostra del fungo di Monte Marenzo, tradizionale evento in programma per domenica 11 ottobre, quindi segniamocelo, domenica 11 ottobre nel comune della Valle San Martino. E stiamo parlando un signore, Mario Colombo, residente in paese, con un super porcino del peso di ben 1,650 kg, praticamente una circonferenza di 42 centimetri e un gambo di 13. Sto guardando l'immagine, la foto, veramente grande come un prosciutto. Il fungo è stato raccolto nei giorni scorsi in Valtellina, ha già catturato l'attenzione di tutti. La foto parla chiaro, Mario lo ha trovato durante un'uscita in Valtellina insieme a un gruppo di amici, come lui appassionati di funghi. E allora, appuntamento per la mostra del fungo l'11 ottobre a Monte Marenzo. Chi è appassionato non mancherà sicuramente al grande appuntamento. Adesso l'aforisma d'amore e l'interpretazione delle grandi voci del cinema.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Spesso diciamo ti adoro mentre vorremmo dire ti amo. Ti adoro non è una menzogna, è solo paura. È trattenere il fiato per fermare il battito.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: tutti i colori della mia vita con Zucchero nella mattinata di sabato 19 settembre su Dimensione Suono Soft. Tra poco parleremo di una visione interessante che abbiamo sulla Terra, e cioè la Luna. Alziamo gli occhi al cielo tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Aperitivino?
5: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
4: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
10: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
13: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
12: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
13: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
12: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
14: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
15: Carriole, carriole, carriole.
16: Ma non era parole?
15: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
16: Un capolavoro senza tempo.
15: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
16: BricoGay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
17: BricoGay, più 20. vicino a te.
15: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
18: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
19: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
18: Anticipo zero?
19: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
20: Autorivoldi!
21: A Milano dal 1906.
22: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
23: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
24: Ci attende un fine settimana all'insegna della generale stabilità sulle nostre regioni nord-occidentali, tra Lombardia e Piemonte. Ritroveremo quindi in questo sabato sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma appunto basso rischio di temporali. Per quanto riguarda domenica, fase stabile di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, massime in pianura fino a 28 gradi, quindi clima estivo. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno

stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: Eccolo qui, arriva il primo momento atteso della giornata con la Good Life sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Questa sera avremo un appuntamento con qualcosa che conosciamo da sempre ma guardiamo spesso di sfuggita: la luna. Oggi si celebra l'International Serve the Moonlight, la notte di osservazione lunare promossa dalla NASA con iniziative in presenza e online, e puoi partecipare anche semplicemente alzando gli occhi oppure cercando un'associazione di astrofili che metta a disposizione strumenti e spiegazioni. E c'è una curiosità che forse non sai: quelle grandi zone scure che vediamo come occhi neri e che si chiamano mari non contengono acqua, sono vaste pianure di lava solidificata, testimonianza della storica vulcanica lunare. Attraverso un telescopio poi potresti osservare alcuni dei dettagli più interessanti vicino al confine fra la parte illuminata e quella in ombra. Il gioco della luce renderà più evidenti i rilievi. La NASA mette a disposizione mappe preparate per questa serata. Puoi sceglierne una e cercare un solo particolare. Riconoscerlo sarà già una piccola esplorazione. Per organizzarti, controlla il meteo e gli orari di visibilità della luna nella tua zona. Poi trova un punto con la visuale libera e porta con te qualcuno con cui ti piace stare in silenzio, magari vacci in beata solitudine. Se il cielo invece dovesse essere coperto, restano comunque le attività online e le immagini da esplorare. Seguire con gli occhi un paesaggio così lontano può diventare un modo piacevolissimo per abitare meglio la propria serata. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ci stiamo per collegare con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
5: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
4: MCA, materassi da 50 anni.
6: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
7: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
6: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
7: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Autorigol!
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Lutto nel mondo del calcio italiano. Si è spento nella notte 83 anni Sandro Mazzola, leggenda mondiale, figlio di un'altra leggenda, Valentino Mazzola, perso a 6 anni nella strage di Superga, quella del grande Torino. Con Sandro Mazzola se ne va un simbolo assoluto della grande Inter di Elenio Herrera, 17 stagioni con una sola maglia, 565 presenze e 161 gol, 4 scudetti in nero-azzurro, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A nel 1965 con 17 gol e in Coppa Campioni 7 gol nel 64. Mazzola fu secondo nel Pallone d'Oro del 71 dietro a Cruyff, campione d'Europa con la nazionale nel 68, su alla mitica doppietta al Real Madrid nella finale di Vienna del 64, quel 3-1 che consegnò ai nerazzurri la prima Coppa dei Campioni della storia. Vladimir Putin si prepara a intensificare la guerra contro l'Ucraina e aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa, allarme rilanciato dal The Telegraph. Macron, presidente della Francia, ha reagito ordinando un piano per proteggere le infrastrutture critiche e le industrie della difesa del paese da possibili sabotaggi. Nuovo attacco di Trump contro i media, il primo emendamento della Costituzione americana che garantisce libertà di stampa, l'ultima mossa del tycoon e il bando della Casa Bianca di CNN, MS Now e Politico con effetto immediato. Alle 18 Roma-Inter, lo dicevamo, nel segno di Sandro Mazzola, e la sfida fra le prime due della classe. Alle 15 si giocano Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, in serata Venezia-Lazio. Due gol di Varela ieri sera nel 2-1 del Monza sul Sassuolo, 34 i convocati da Mancini per la Nations League, le 4 partite, 9 volti nuovi, tornano Zaniolo e Fagioli, ci sono tantissimi giovani, due fratelli Pio e Sebastiano Esposito, si comincia il 25 all'Olimpico contro il Belgio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Torniamo dopo l'appuntamento dedicato alle ultime notizie. Saluti alla redazione, ancora buongiorno da Dimensione Suono Soft. Ricordiamo che il circolo fotografico monzese, nell'ambito del Festival del Parco di Monza, presenta la mostra fotografica Il Parco di Monza tra realtà e magia. Tutto questo andrà avanti fino al 27 settembre presso la sala conferenze dei Musei Civici di Monza. L'esposizione, curata da Vincenzo Lombardo, è un viaggio attraverso il parco e i giardini reali, uno sguardo collettivo capace di trasformare il noto in sorprendente. Le immagini mostrano una pratica fotografica matura, attenta alla luce, composizione e al dettaglio. In alcuni scatti la realtà si fa netta, quasi analitica, mettendo in evidenza così le bellezze della natura, giochi d'ombra e segni del tempo. In altri prevale una cifra onirica, velature, riflessi imprendibili, inquadrature che sfumano i contorni e invitano l'osservazione a completare il quadro con l'immaginazione. Ecco appunto, una mostra che stimola veramente l'immaginazione, da non perdere, ricordiamo, fino al 27 settembre. E adesso l'aforisma d'amore e le grandi voci del cinema.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Pensavo di sapere tutto sull'amore, ma è solo da quando faccio parte della tua vita che ho imparato ad amare.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: anche questa ci ha fatto sognare nel passato. Liam Rimes, Can't Fight the Moonlight, su Dimensione Suono Soft per il nostro buongiorno.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
6: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Pronti a ripartire?
10: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco-incentivo Autorigol di Skoda Milano.
9: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
10: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
11: Autorigol!
12: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
13: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
14: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
15: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid.
11: Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
17: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
16: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
18: Nuova Jeep Avenger. Incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
19: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
20: Dimensione suono soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Foreign Blonde, un tormentone degli anni 90 e anche un classico della musica internazionale. WhatsApp su Dimensione Suono Soft. Adesso il momento di Branco, imperdibile. Branco e
1: le stelle. Oggi è il sabato 19 settembre del 2026. Vi auguro felicità, vi auguro anche una fine di settimana secondo il vostro desiderio, quello che il vostro cuore desidera. Quindi Ariete, anche voi, dopo aver girovagato qua e là per il mondo, tornerete a casa. Toro, l'amore ritorna a vivere, dovrebbe ritornare a gioire, dovrebbe ritrovare quelle atmosfere intriganti e leggermente peccaminose che tanto piacciono soprattutto al maschio Toro. Gemelli, dopo 2 giorni e mezzo che sono stati, devo dire, veramente stressanti per voi dei Gemelli, ecco, finalmente una luna che io posso chiamare una luna risarcimento danni. Ecco, vi ripaga tutto quello che vi ha preso oppure che non vi ha dato ancora. Cancro, voi dipendete dalla luna. Ecco, e questa di oggi l'avrete capito, non appena vi alzate stamattina, non è quella giusta. Un po' di mal di testa, come se vi facesse male lo stomaco, come se non aveste digerito. Invece no, è tutto a posto, è soltanto Saturno che stanca le vostre ossa. Ma per fortuna è sabato, riposate. Leone, oggi la luna è una luna giusta per agire di nascosto nel campo degli affari, perché, come dicevo, è molto discreta per voi in Capricorno, ma mette l'accento anche sulla salute. Quindi io dico, controllate la salute. Vergine, adesso vi è arrivata pure questa luna imbattibile per voi in Capricorno. Dove è imbattibile? Questo decidete voi. In amore, in affari, in famiglia, dove volete. Bilancia, dico alla Bilancia che l'odierna luna in Capricorno, per voi, non per me, per voi, non mi piace. Ecco, non è nel vostro carattere, non è nel vostro stile, e allora occupatevi di cose belle, di cose che vi rallegrano, compratevi qualche cosa, perché sappiamo che la Bilancia ama anche il lusso. State vicini a una donna, questo sì, e siate molto generosi invece con gli amici. Scorpione, possibilità notevoli per quanto riguarda il campo pratico. Di sicuro interromperà questa atmosfera tanto da magnifica preda, con delle solite proteste dei vostri figli, fratelli, sorelle, parenti vicini, parenti lontani. Non dovete permettere che vi rovinino anche il sistema nervoso, se non l'hanno già fatto. Sagittario, qualche problema nei rapporti con le donne magari ci saranno, ma come ogni medaglia anche questa ha una seconda faccia. L'uomo sagittario sarà sempre più forte legato alla donna della sua vita, alla madre, a una figlia, quindi potrebbe nascere anche un nuovo amore. Pensate un po', oggi, se non è nato ieri. Capricorno, se i vostri affari privati, iniziative individuali non sono state ancora realizzate, abbiate ancora un po' di pazienza. Ecco, intanto il Sole è ancora positivo, Giove è positivo, anche durante i viaggi vedrete una luce diversa verso persone che fino a ieri vi condizionavano. Acquario, siete in grado di intraprendere una strada del tutto nuova, dice Urano. Agisce molto sui vostri soldi. Ripeto, soldi, soldi. Money, vi dico anche in inglese. Pesci, luna transita nel campo degli incontri importanti per l'attività, certamente, ma anche e soprattutto per l'amore. Crea l'atmosfera giusta per le conquiste che si prevedono da qui a venerdì prossimo, quando voi avrete la luna nel segno. Grazie della vostra attenzione, vi aspetto anche domenica. Oggi naturalmente non posso non fare gli auguri profondi di tutto il cuore, di tanta felicità, anche a nome vostro, sono sicuro, a Hilary Blasi, che ha coronato il suo sogno d'amore con il suo bel tedesco, a Ravello, bellissima sposa, e poi subito dopo si è preparata per il Grande Fratello. Allora io prendo oggi come pensiero delle stelle una sua frase che prendo dal settimanale Chi. Le relazioni sono come un treno, non sai quando scenderai. E allora goditi questo viaggio, firmato Hilary Blasi.

0: Dopo questa bellissima sequenza romantica su Dimensione Suono Soft, è giunto il momento della redazione con le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Prima però dobbiamo passare il tutto a Maria Chiara Belardo e quindi abbiamo presentato anche la voce della seconda parte del mattino di Dimensione Suono Soft. Buon sabato, buone riprese delle attività ormai da qualche giorno e poi noi ci ritroveremo domani mattina puntualmente alle 6 e sarà domenica. Ciao!
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
6: Suzuki. Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno e bentrovati da Francesco. Certo, il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, colonna della grande Inter di Herrera, leggenda della nazionale. Avevo 83 anni, il ricordo dell'Inter. Ciao, bandiera eterna, figlio di un'altra leggenda, Valentino, capitano della squadra del grande Torino, scomparsa a Superga nel 49. Mazzola è considerato uno dei migliori calciatori italiani della storia. Con l'Inter ha giocato 570 partite, segnato 162 gol dal 1961 al 77. Nel palmarès 4 scudetti, una classifica cannonieri, due coppe dei campioni, due intercontinentali. Nel 71 Mazzola fu secondo nel pallone d'oro dietro Cruyff. Con la nazionale dal 63 al 74 disputò 70 gare con 22 reti, vincendo l'europeo del 68. Partecipò a tre mondiali: Inghilterra 66, Messico 70, Germania Ovest 74. Alle 18 di oggi Roma-Inter nel ricordo di Sandro Mazzola. Trump esclude dalla Casa Bianca CNN, politico e MS Now, e minaccia anche New York Times, Washington Post, e poi annuncia un piano farmaci, un accordo con la Groenlandia. I media citati, secondo il tycoon, sono disgustosi, pubblicano menzogne. Trump firma la legge per nuove sanzioni alla Russia. Zelensky ringrazia, onorata la memoria del senatore Graham. Il provvedimento siglato dal presidente USA colpisce i settori energetico e della difesa di Mosca e attribuisce al presidente americano il potere di imporre dazi fino al 100% sui principali acquirenti di petrolio e gas russi. Si vota per il rinnovo della Duma fino a domenica. Messaggio di Putin all'Europa: sia amica o dovremo rispondere. Il leader del Cremlino: non abbiamo intenzioni aggressive, vogliamo cooperare. Macron: attacchi ibridi russi non saranno senza risposta. Il calcio: ieri Monza Sassuolo 2-1, alle 15 Bologna Torino e Udinese Cagliari, dicevamo alle 18 Roma Inter, stasera c'è Venezia Lazio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
10: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Prontissimi a cavalcare l'onda di un nuovo weekend. Buon sabato 19 settembre 2026. Su Dimissione sono Soft, io ti do il benvenuto e ti accolgo. Sono Maria Chiara Belardo, tua compagna di bordo e voce amica per le prossime 4 ore. Destinazione 13 in punto, insieme ovviamente alla nostra collezione di successi più belli di sempre e i tanti appuntamenti di benessere che man mano si susseguiranno nel corso di questo appuntamento. Saluto anche Silvia Giansanti, con cui sei stato fino a una manciata di minuti fa. Noi partiamo come sempre dall'aforisma d'amore, in arrivo ci sono le più belle voci del cinema e poi sentiamo Billy Joel, This is the time to remember.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Il ritmo giusto per il tuo weekend lo trovi solo su Dimissione su Unsoft con The Weeknd, I Feel It Coming.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Aperitivino?
5: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
6: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 chilometri. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
12: Carriole, carriole, carriole.
13: Ma non era parole?
12: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
13: Un capolavoro senza tempo.
12: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
13: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
14: Brico Ok, più vicino a te.
12: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
15: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
16: Ma no, da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
15: Anticipo zero?
16: Zero. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
20: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
21: Oh.
20: A
17: ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km, aperti anche domenica.
21: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
22: Idi insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci Idi insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
23: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
24: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro, offerta valida fino al 30 settembre.
25: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
26: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
27: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Un grande classico di Vasco Rossi è Ciao su Dimissione Suono Soft. Estate che sta per volgere al termine, ma il tempo di viaggiare non finisce mai. Allora lo facciamo insieme a Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, oggi parliamo dell'isola più iconica, più giovane, più alla page, più di moda. Mettete voi gli aggettivi che più vi fanno avvicinare a Formentera. È piccolissima, ma ti cambia. Qui tutti pensano solo alle spiagge caraibiche, agli scooter elettrici e allo stato d'animo che ti crea. Ma invece l'isola da tempo ti insegna a smettere di contare. I giorni si confondono tra la sale e la luce. Io sono arrivato col traghetto ovviamente da Ibiza, già ma con la sensazione che qualcosa fosse diverso. Appena sceso, il profumo del mare era più forte, più vero. Ho affittato una bici e ho incominciato a girare come un pazzo. Una curiosità e una sete di imparare a riconoscere questa piccola isoletta. Espujol, per esempio, per me è il posto più carino, pieno di locali e gente. Ma basta pedalare 5 minuti più in là per essere soli. Algeciras, Cala de Mor, Playa de Mijón, ogni spiaggia è diversa. Tutte spettacolari. E poi non si capisce come mai l'acqua è trasparente come il vetro, calda, perfetta, ti avvolge il corpo. Il bello è che non c'è niente da fare. Qui l'arte di non far niente è una cosa importantissima. Poi ovviamente la movida, una tappa, un siringhito, un mojito coi piedi nella sabbia, un bagno quanto ti va, qualche bella ragazza che passa. Poi il tramonto a Cap de Barbaria, seduto vicino al faro, senza musica, senza telefono, solo il vento e l'arancione del tramonto. Insomma, Caffè del Mar, Buddha Bar, tutti belli, belli, belli, musica, cibo, ristoranti, ma la vera sciccheria, secondo me, è cenare in una taverna nascosta. Qui il pesce è fresco, per chi ama il vino bianco è fantastico e ti senti leggero, libero. Insomma, Formentera non ti riempie, anzi, secondo me ti svuota di tutto. Tutto quello che è in eccesso e superfluo lo perdi lì e alla fine ti lascia più vicino a te stesso, un po' il riconoscersi in mezzo alla gente, un'anima in mezzo a tante anime, anche perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: È un successo che ha fatto epoca e storia della musica. Sere Nere, Tiziano Ferro su Dimissione Sono Soft. Andiamo in redazione, primo appuntamento con le news di oggi.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
7: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno e bentrovati da Francesco. Certo, il calcio piange la morte di Sandro Mazzola, colonna della grande Inter di Herrera, leggenda della nazionale. Avevo 83 anni, il ricordo dell'Inter, ciao bandiera eterna. Figlio di Valentino, capitano della squadra del grande Torino, scomparsa nel 1949 nel disastro di Superga. Sandro Mazzola è considerato uno dei migliori calciatori della storia. Con la maglia nerazzurra ha giocato 570 partite, segnato 162 gol dal 61 al 77, vincendo 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, una classifica cannonieri, 2 Coppe Intercontinentali. Fu secondo nel 71 nel Pallone d'Oro dietro Cruyff. Con la nazionale vinse l'Europeo del 68-70, le gare in azzurro, 3 i mondiali cui prese parte, Inghilterra, Messico e Germania Ovest. Schianto mortale nella notte fra due auto nel Viterbese, è morta una ragazza di 17 anni, avrebbe compiuto la maggiore età tra un mese. La tragedia sulla strada Mazzanese nel territorio di Nepi, la giovane è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto, per lei non c'è stato nulla da fare, 3 i feriti. La magistratura iraniana ha annunciato l'esecuzione tramite impiccagione di un uomo, Hossein Pedaran, accusato di aver fornito informazioni sui siti missilistici iraniani all'intelligence israeliana. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato una vendita a Kiev di materiale militare per la difesa aerea per un valore stimato di 2,68 miliardi di dollari. Il pacchetto include missili S-300 Clone, radar antidrone e lanciatori mobili. Alle 18 Roma Inter, ricordo di Sandro Mazzola, ieri Monza Sassuolo 2-1, in campo alle 15 Bologna, Torino, Udinese e Cagliari, alle 20.45 Venezia, Lazio, gare della quinta in Serie A. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Altro giro, altra corsa, seconda ora nel sabato mattina su Dimissione Sono Soft. Maria Chiara Belardo, la voce che ti accompagna ancora fino alle 13. Appuntamento con le Good Life da segnare in agenda più avanti, proprio in quest'ora qui. Intanto ripartiamo dall'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema e poi accogliamo anche Anna e Marco, Lucio Dalla.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Amare qualcuno significa vedere un miracolo invisibile agli altri.

0: Una canzone perfetta per rilassarci insieme sulla radio del benessere, in Negrita con Magnolia, Dimensione Sono Soft, appuntamento con le Good Life in cui festeggiamo oggi il Batman Day.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroodoro.it.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
16: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
17: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
16: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
18: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
18: Photon, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
18: Chang'an, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
18: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
20: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
21: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
22: Sì, hai già capito di chi parliamo.
21: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
23: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Che tu sia team Marvel o team DC Comics, non puoi non amare anche tu il personaggio a cui dedichiamo questo appuntamento con Lego The Life su Dimensione Sono Soft. E mi riferisco a Batman, perché diciamoci la verità, deve essere piuttosto impegnativo essere lui. Insomma, una città da proteggere, una doppia identità da gestire e un guardaroba quasi interamente nero. Beh, almeno la sera gli abbinamenti riescono più semplici. Ogni 19 settembre, non a caso, si celebra il Batman Day, appuntamento promosso proprio per festeggiare un personaggio iconico, nato nel 1939 dalla creatività di Bob Kane e Bill Finger sul numero 27 di Detective Comics. La sua particolarità, beh, hai mai fatto caso che Batman non ha alcun superpotere? Si affida a intelligenza, preparazione, tecnologia e certo anche a un patrimonio considerevole. Ma il bello dei supereroi è anche ciò che succede dalla nostra parte della pagina, cioè un fumetto ci permette di seguire una storia al nostro ritmo. Ti fermi su un disegno, torni indietro, osservi un'espressione, possiamo quindi concederci il piacere di leggere senza correre verso il finale. E per festeggiarlo prova a recuperare un albo in biblioteca o in un mercatino. Se in famiglia ci sono generazioni diverse, magari chiedi quale Batman ricordano. Spesso attraverso lo stesso personaggio vengono infatti fuori infanzie completamente differenti. Poi crea la tua piccola missione quotidiana: aiutare una persona, sistemare qualcosa che tutti rimandano, mantenere una promessa, scegliene una che abbia una conclusione possibile entro sera, perché anche nella vita comune è piacevole accorgersi di aver fatto la propria parte. E quando la missione è compiuta, spegni il computer, Gotham può aspettare il prossimo capitolo. E anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

Che rubava soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai che ne sai e di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia che ne sai della nostra ferrovia che ne sai.

0: Lucio Battisti per chiudere questa seconda ora insieme nel sabato mattina su Dimissione Suono Soft. Ultimi aggiornamenti in arrivo, ci colleghiamo con la redazione.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
2: Dual Motor Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi. E tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
8: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
7: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
8: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certola. Addio a Sandro Mazzola, spentosi nella notte a 83 anni, ha fatto gioire e appassionare generazioni di italiani, lasciando un segno indelebile nella nostra nazione. Lo scrive Giorgia Meloni sui social. Un dolore profondo per me e per tutto il calcio italiano. Se ne va una leggenda, una delle figure che hanno contribuito a rendere grande il nostro calcio nel mondo. Così invece Giovanni Malagò, presidente della Federcalcio. In memoria di Sandro Mazzola verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana. Bandiere a mezz'asta nella sede della FIGC a Roma e al centro tecnico federale di Coverciano. Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, ha violato i sistemi di sicurezza di 3 aziende nell'ambito di un test condotto da Irregular, società già coinvolte in incidenti simili denunciati da OpenAI, Anthropic e Meta, avvenuto lo scorso maggio. Riporta il Wall Street Journal, spiegando che si tratta del primo esempio noto di un'azione autonoma compiuta dai sistemi di intelligenza artificiale dell'azienda. Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina, poco dopo che il provvedimento aveva ottenuto il via libera del Congresso. La normativa colpisce i settori russi dell'energia e della difesa, oltre a prendere di mira il presidente Putin e altri alti funzionari. Conferisce poi a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. Calcio alle 18 Roma-Inter nel segno di Mazzola, ieri Monza-Sassuolo 2-1, alle 15 Bologna-Torino e Udinese Cagliari, in serata a Venezia Lazio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: E planiamo verso la seconda parte di questo sabato mattina insieme su Dimissione Suono Soft. Maria Chiara Belardo con te fino alle 13. Milano, capitale della bellezza, perché partita giovedì 16 e continua fino a domani la Milano Beauty Week, una 5 giorni di incontri, esperienze, installazioni ed eventi aperti al pubblico. Il fil rouge dell'edizione di quest'anno è l'essenzialità dei cosmetici, dedicato quindi alla riflessione sui prodotti quotidiani riferiti all'igiene, alla protezione, alla prevenzione e al benessere psicofisico. Trovi tantissimi appuntamenti diffusi, aperti a tutti, con un programma che unisce esperienza e intrattenimento. C'è Riccardo Cocciante in arrivo con Margherita, ma subito l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Ti amo è una parola troppo grande per me, ma troppo piccola per quello che provo per te.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La voce e che voce di Alicia Keys era Empire State of Mind su Dimensione Suono Soft.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Aperitivino?
3: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
2: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
18: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
19: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
20: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
21: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
22: Ci sono luoghi che conosci da sempre. Strade che percorri ogni giorno. Ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati. Domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
23: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
24: Suzuki.
0: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

0: Nino Buonocore, scrivimi su Dimensione Sono Soft. È arrivato il momento di ascoltare la nostra Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Lunedì 21 settembre il mondo del vino incontra la solidarietà con l'evento dedicato a Wine for Life. Sapete che ne abbiamo parlato in questi mesi. È il progetto che riunisce le aziende vitivinicole impegnate proprio a sostenere le attività sociali della comunità di Sant'Egidio, sia in Italia che nel mondo. Oggi è con noi, torna a trovarci, Dario Laurenza, coordinatore di Wine for Life. Dario, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
2: Allora, cosa succede lunedì prossimo all'hotel Six Sense di Roma?
3: Allora, Six Sense di Roma, diamo il via a questo aperitivo, grazie innanzitutto all'ospedale che ci dà il Six Sense in un bar molto molto bello, e per cui grazie a loro per lo spazio, e poi grazie a questi 5 produttori che verranno un pochettino a fare questo brindisi per dire ciao all'estate e un benvenuto all'autunno che sta per entrare. Avremo un po' di Sicilia con l'azienda Planeta, che porterà dei suoi vini per dire appunto questo brindisi. Poi avremo 2 aziende in Toscana, Potere Forte e Casadei. E poi avremo un'azienda in Umbria con Guerini Wine. E poi per ultimo abbiamo un'azienda in Piemonte, che è Rocca dei Manzoni, che nonostante il nome Piemonte porterà una bollicina molto buona e molto interessante.
2: Abbiamo avuto modo di incontrare i produttori in questo mese, insomma, in cui abbiamo raccontato il progetto di Wine for Life. Abbiamo fatto un bellissimo giro in Italia per cantino, ovviamente, ma anche abbiamo scoperto delle storie uniche davvero, sia di professionalità che di umanità.
3: Sì, perché credo che sia un ingrediente fondamentale per far parte del progetto Wine for Life. Wine for Life ha bisogno di sostenitori, ma abbiamo sostenitori che abbiano quella sensibilità e per cui quell'umanità che dici tu, che sia un po' al centro. Poi ognuno di noi nella vita fa delle cose, loro producono vino.
2: Allora, appuntamento, ricordiamolo, 21 settembre, aperto al pubblico, l'importante è la registrazione, quindi sul sito Wine for Life si trovano tutte le indicazioni, Dario?
3: Basta mandare una mail in cui si mette nome e cognome, verrete ricontattati e vi sarà dato l'ok per prendere parte alla degustazione.
2: Fantastico, ricordiamoci sempre che tutte le bottiglie che appunto dei produttori che partecipano a Wine for Life hanno l'inconfondibile bollino che
3: come tu hai ricordato in questi vari passaggi di questi giorni, è il mezzo, è il sistema per essere appunto dare sostenibilità ai vari progetti che Sant'Egidio ha in Italia e nel mondo.
2: Assolutamente, è una bellissima iniziativa, quindi ricordiamolo, lunedì 21 settembre all'Hotel Six Sense di Roma. Dario, ci sentiamo presto, perché poi le iniziative di Wine for Life vanno avanti anche dopo l'inizio dell'autunno, quindi vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft.
3: Assolutamente, grazie a tutti.
2: Ciao, buona giornata. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: 60 anni di musica, 400 canzoni e almeno 3.000 concerti. Sono i numeri di un successo che travalica le epoche. Quello dei Pooh che abbiamo ascoltato su Dimissione Sono Soft con La donna del mio amico. Torniamo a redazione per le news tra pochissimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
7: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
7: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
8: Auto Rigol!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Andrea Soprani. Esteri, la Russia ha lanciato contro l'Ucraina due missili da crociera ipersonici Zircon, 174 droni e altri velivoli, prendendo di mira principalmente le regioni di Odessa e Kiev, lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina. Neutralizzati dalla contraerea 141 bersagli, 3 missili e 138 droni russi, i due missili Zircon non hanno colpito i loro obiettivi, secondo l'esercito ucraino che ha aggiunto il punto preciso di impatto non è ancora noto. Intanto Trump firma la legge per le sanzioni alla Russia. Zelensky commenta: grazie USA. E Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola, a dirlo Trump sul suo social Truth. Addio a Sandro Mazzola. Tutta Italia non solo esprime cordoglio per la bandiera dell'Inter, anche la UEFA in una nota ha espresso profondo dolore per la scomparsa della leggenda dell'Inter e dell'Italia. E il ministro dello Sport Abodi ha scritto su X: di Mazzola rimarrà l'esempio, il comportamento e le maglie della sua vita azzurra e nerazzurra. Oggi e per tutto il weekend è previsto un minuto di silenzio all'inizio di tutti i match di Serie A. Prof accoltellata a Roma e caccia i complici del tredicenne. Ci si domanda chi era in videochiamata con lui su Telegram durante l'assalto in classe. Forse un maggiorenne tra i 5 utenti dell'app di messaggistica istantanea ai quali gli investigatori stanno cercando di dare un'identità oltre il loro nickname. Potrebbero aver istigato lo studente. Economia. Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.667 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: E per quest'ultima ora insieme su Dimensione Suono Soft con me Maria Chiara Belardo parliamo di sport, perché se sei amante della competizione o anche solo del benessere e del tenerti in forma, allora non puoi perderti la 16ª edizione della Salomon Running Milano domani, con partenza e arrivo nel controviale di Viale Boezio. La nuova edizione propone ben 4 distanze in città, la competitiva da 20 km, devo dire livello pro, e 3 prove non competitive da 19 km, 15 km e 10 km. Sono tutte aperte a tutti. Ti faccio ascoltare tra pochissimo il Mattia Bazar con Ti sento, ma prima le più belle voci del cinema ti dedicano l'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Resto stupita di come l'amore possa essere fonte di certezza, rifugio, completezza. Ti potrebbero mancare mille e mille cose, eppure quando hai l'amore è come se non ti mancasse niente, perché è in grado di colmare qualsiasi vuoto.

0: time.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ragazza magica, c'è anche Jovanotti nel nostro sabato su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
9: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
10: Pronti a ripartire?
11: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
10: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
11: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
12: Autorigol!
13: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
14: Carriole, carriole, carriole.
15: Ma non era parole?
14: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
15: Un capolavoro senza tempo.
14: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
15: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
16: BricoK, più vicino a te.
14: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
19: Aperti anche domenica.
12: Info e sedi su renord.com.
19: ID Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci ID Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
20: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
21: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
22: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Preziosa in acustico, Take On Me degli Ha-Ha per chiudere il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Sono Soft. Tra poco arriva Federico Grilli. E voilà, anche oggi si è fatta una certa, è l'ora della pausa pranzo del benessere e tutta di Federico Grilli che ti accompagna a partire da ora e fino alle 17. Io invece ti aspetto domani mattina sulla radio del benessere. Da Maria Chiara, buon proseguimento su Dimensione Sono Soft, ciao!
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Bentrovati da Andrea Soprani, addio a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e il baffo fu uno dei simboli della grande Inter di Elenio Herrera, la squadra che negli anni 60 portò i nerazzurri per due volte sul tetto d'Europa e del mondo. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti, ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. I funerali saranno lunedì a Milano, previsto un minuto di silenzio per tutte le partite del weekend. Operazione Aspides a Roma chiede all'Unione Europea più navi e fondi. Il ministro della difesa italiano Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante UE Kaya Kallas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia perché conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola, a dirlo Trump sul suo social Truth. Cronaca tragedia nella scorsa notte lungo la strada mazzanese nel territorio comunale di Nepi della provincia di Viterbo. Intorno a mezzanotte si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture che ha costato la vita a una ragazza di 17 anni residente a Mazzano Romano in provincia di Roma. La giovane è rimasta incastrata tra le lamiere. Altre tre persone sono state soccorse e sono in ospedale. Sport MotoGP, lo spagnolo Jorge Martin si è aggiudicato la pole position del GP d'Austria davanti ai connazionali Marc Marquez e Pedro Acosta. Quarto posto e seconda fila per l'italiano Marco Bezzecchi, seguito da Ayo Gura e Alex Marquez, mentre Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale partirà settimo e Fabio Di Giannantonio ottavo. Quartararo e Zarco a chiudere la top 10. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
11: Sulla tua radio del benessere continua il weekend e ritorna la nostra grande musica. Dopo l'appuntamento con Maria Chiara Belardo, che saluto e ringrazio per averti accompagnato fino a poche canzoni fa, beh, le prossime 4 ore le trascorriamo insieme. Io sono Federico Grilli e quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft, appunto la tua radio del benessere. Saranno diversi gli appuntamenti nell'arco delle prossime ore, e ovviamente con le nostre Good Life, dove parleremo, devo dire, un po' di tutto, da quello che riguarda sicuramente il nostro benessere fisico, ma anche notizie curiose che fanno un po' parte ormai della nostra vita quotidiana, e poi gli appuntamenti istituzionali con l'informazione, ma naturalmente tanta buona musica. Ecco, lo sai, quella non manca mai, e a quella puoi in qualche modo interagire anche tu, e nel corso delle prossime ore ti dirò anche come fare e dove andare per votare i tuoi preferiti. Ma apriamo questa prima ora insieme di questo sabato 19 settembre su Dimensione Suono Soft con Ligabue. Prima di ascoltarlo, una aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: L'eternità è il luogo dove il tempo è innamorato.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, le nostre Good Life arriveranno fra pochissimo. Ti parlerò di farmaci magici, ma soprattutto di ginnastica e benessere. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigol!
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Aperitivino?
12: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
11: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
13: Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci ID Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
15: Carriole, carriole, carriole.
16: Ma non era parole?
15: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
16: Un capolavoro senza tempo.
15: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
16: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
17: Brico OK, più vicino a te.
15: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
14: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
18: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
20: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
21: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: weekend di Dimensione Suono Soft con me Federico Grilli. Non può mancare il nostro spazio dedicato alle good life. C'è un rimedio naturale che è capace di migliorare l'umore, proteggere il cuore, rinforzare i muscoli e restituire energia. È il movimento e non serve affrontare allenamenti estenuanti, basta una camminata a passo sostenuto, qualche esercizio di stretching al mattino, una pedalata o anche un po' di musica per ballare in casa. Quando il corpo si mette in moto aumenta la produzione di endorfine, sostanze legate alla sensazione di benessere, anche la mente ne beneficia, i pensieri diventano più ordinati, diciamo così, lo stress diminuisce e le tensioni si allentano. Non servono quindi grandi prestazioni, anche pochi minuti di attività sono meglio della completa sedentarietà, l'importante è scegliere qualcosa di piacevole e adatto sicuramente alle nostre condizioni. Oggi prova a dedicarti 20 minuti, una passeggiata, qualche allungamento, semplici esercizi in casa, un piccolo gesto che può diventare una buona abitudine quotidiana. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: amicizie fondamentali nella vita di ognuno di noi ci aiutano e ci sostengono quando ne abbiamo bisogno, ma è la stessa cosa che dobbiamo fare noi, ovviamente, con la controparte. Antonello Venditti, Amici Mai, su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
4: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
4: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol di... A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Bentrovati da Andrea Soprani, addio a Sandro Mazzola, le parole di Gianni Rivera. Mazzola è stato innanzitutto un avversario importante perché giocava nell'altra squadra di Milano, ma avevamo anche un rapporto di amicizia visto che giocavamo insieme in nazionale. Così Rivera in un'intervista smentendo la rivalità con Mazzola. In azzurro c'è stato un periodo in cui hanno deciso di farci giocare alternativamente, ha proseguito, e non l'abbiamo mai capito. Avevamo un grande rispetto l'uno per l'altro. I funerali di Mazzola si svolgeranno lunedì a Milano. Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxibot coinvolto nell'incidente costato la vita a Gabriella Querino Elorriaga e Sean Micheli, travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo di una topa, il tipico barchino veneziano. A riportare la notizia è il Corriere del Veneto. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. Il tassista stava portando in aeroporto una coppia di americani, rogatoria internazionale per ascoltarli. Esteri, Medio Oriente, Riyadh, fumo vicino all'aeroporto, problemi gravi allo scalo. Le esplosioni sono state udite dopo che le autorità saudite avevano diramato un'allerta aerea, la prima nella capitale dall'intensificarsi dei combattimenti nel vicino Yemen. La zona interessata da una minaccia aerea ostile, si leggeva in un messaggio inviato sui telefoni dei residenti. L'allerta è stata poi revocata poco dopo. Il ministro della difesa Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. E torniamo all'addio di Mazzola. Il big match di campionato tra Roma e Inter, in programma alle 18 di oggi allo Stadio Olimpico, si disputerà nel ricordo della leggenda nerazzurra scomparsa la scorsa notte. A quanto apprende la press, i calciatori di Inter e Roma giocheranno la partita col lutto al braccio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio e buon sabato sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Ti voglio parlare dell'Università Bocconi, che ha inaugurato ieri, venerdì 18 settembre, l'anno accademico 2026-2027, il 125esimo dalla sua fondazione. Allora, in questa occasione l'Ateneo ha comunicato che prevede di destinare 350 milioni di euro in 5 anni per sostenere gli studenti. Il talento è ovunque, le opportunità no, questo è stato il commento del rettore Francesco Villari. Per questo non basta aprire le porte, dobbiamo fare in modo che chi ha talento sappia che quelle porte esistono, possa attraversarle e trovare, quindi, una volta entrato, le condizioni per restare, crescere e fare la differenza. Mobilità sociale ed eccellenza non sono obiettivi alternativi. Una società più aperta utilizza meglio il proprio talento e genera più valore per tutti. Parole, devo dire, molto interessanti e anche di buon auspicio. Sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, una nuova ora si apre con una grande voce di sempre. Lui è Barry White. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Che cos'altro è l'amore? Se non è una pazzia molto discreta, una amarezza che soffoca e una dolcezza che fa bene?
11: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love.
12: doesn't seem to me like it's enough.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sempre piacevole da canticchiare questa canzone di Gautier sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Sono Soft tornano tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzolo DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su dambros.it.
5: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
6: Sì, hai già capito di chi parliamo.
5: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
7: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
9: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
14: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
13: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-780 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
15: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
16: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
17: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Sembra che Phil Collins abbia molto materiale inedito da pubblicare. Chissà che prima o poi non ci faccia un bel regalo, magari una sorpresa in prossimità delle feste natalizie. Ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando sulla tua radio del benessere. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e noi arriveremo insieme fino alle 17.

0: Grandi classici di sempre con Creedence Clearwater Revival su Dimensione Suono Soft. Fra poco l'informazione.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
4: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
3: MCA, materassi da 50 anni. Dimmi
5: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km, aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano, lazzari-stellantis.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Andrea Soprani, sono ore di apprensione a San Cataldo in provincia di Caltanissetta per Benedetta e Domitilla Costanza, due sorelle di 12-8 anni scomparse da ieri sera quando sarebbero state viste per l'ultima volta. Secondo le informazioni raccolte dalla famiglia, l'ultimo avvistamento risalirebbe alle 20:10 circa. Da quel momento le due sorelle non avrebbero più fatto ritorno a casa. Il padre stamattina si è rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa e fornire agli investigatori gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto. I militari hanno avviato gli accertamenti e stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere della zona. Arruolato da gruppi accelerazionisti e suprematisti per commettere un tentato omicidio in diretta video, istigato probabilmente dall'estero da personaggi e sistemi informatici a base di intelligenza artificiale che vanno a caccia sistematicamente di soggetti fragili da utilizzare per realizzare atti di violenza che poi vengono pubblicati online. È più di un sospetto quello che aleggia attorno al ferimento della prof di Centocelle a Roma da parte di un suo alunno tredicenne della terza media nella mattinata di ieri. Esteri, Medio Oriente e gli UT hanno detto: la nostra è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo che cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Così all'Ansa Muhammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo UT a Sanaa. Fiamme e fumo nero intanto sono stati visti vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita. Sport calcio con la quinta di Serie A, 15 Udinese Cagliari e Bologna Torino, alle 18 Roma Inter, dove in ricordo di Mazzola i calciatori giocheranno la partita col lutto al braccio. Questa sera sarà la volta di Venezia Lazio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sulla tua radio del benessere ritorna la musica dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono felice di accompagnarti per le prossime ore di questo sabato 19 settembre. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Allora, parliamo della Milano Beauty Week, parliamo del cinemino, il Noise, che propone insieme all'Accademia del Profumo una nuova esperienza di cinema multisensoriale. Diciamo che i film saranno visti e sentiti attraverso i profumi, hai capito bene. Gli spettatori riceveranno un kit con 25 fragranze pensate proprio per accompagnare alcune delle scene più iconiche di pellicole sulla scia delle proiezioni olfattive dedicate per esempio a Thelma e Louise, Grease, Pretty Woman, e Due Armani di Formice, Mediterraneo, insomma c'è veramente di tutto di più. Però la cosa bella è che tu avrai la fragranza che nel momento giusto dovrai quindi annusare e così sarai immerso nella scena che vedi proiettata sul grande schermo. Noi su Dimensione Suono Soft apriamo un'altra nuova ora e lo facciamo con Annie Lennox. Prima di ascoltare un aforisma d'amore che faccio interpretare proprio per noi, beh, dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: poco nelle nostre Good Life su Dimensione Suono Soft l'argomento trattato sarà proprio la democrazia. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Photon, i solidi pick-up.
10: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
11: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
12: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
11: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
12: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
11: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
13: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
17: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
18: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
19: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
18: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
20: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
5: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
21: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
22: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
23: Dimensione Suono Soft.

0: weekend di Dimensione Suono Soft, insieme a me Federico Grilli, il nostro spazio dedicato alle good life. E ti voglio parlare proprio di democrazia. Ma che cos'è? Allora, l'etimologia ci parla del potere del popolo, ma il suo significato va molto oltre. La democrazia vive anche nei gesti quotidiani, nel modo in cui ci confrontiamo con chi ci sta accanto e nel rispetto che riserviamo alle idee diverse dalle nostre. In occasione della Giornata Internazionale della Democrazia, l'invito è a riflettere sui valori come partecipazione, convivenza civile e ascolto. Spesso parliamo con l'obiettivo di rispondere, convincere o avere ragione. Oggi possiamo provare a fare il contrario, ascoltare davvero una persona con cui non siamo completamente d'accordo, senza interrompere e senza giudicare. Fare domande per comprendere invece che per contestare aiuta quindi a ridurre le tensioni e a migliorare le relazioni. Insomma, una società più democratica comincia anche da qui, dalla capacità di accogliere punti di vista diversi con rispetto, curiosità ed empatia. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: L'incredibile voce di Giorgia di Sole d'Azzurro su Dimensione Sono Soft chiude un'altra ora insieme. Fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
10: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
9: MCA, materassi da 50 anni.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. La Commissione Europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse ex PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. Il PNRR è basato sul raggiungimento di obiettivi e non su maggiori costi. Sul PNRR, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis, c'è margine per gestire la liquidità. Il rumore di uno sparo, poi il ritrovamento del corpo. Una donna di 69 anni è stata trovata morta in un lago di sangue in casa, nell'appartamento di famiglia, nella zona di Grotte Celoni del quartiere Tor Bella Monaca a Roma Est. A dare l'allarme al 112 è stato il marito della vittima intorno alle 11.45 di oggi. L'uomo sotto shock avrebbe ritrovato la moglie riversa in casa già morta. L'arma, regolarmente detenuta, è stata sequestrata. È arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland di Milano, un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. A San Cataldo, Caltanissetta, sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine per la scomparsa di due sorelle, Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni. Le bimbe sarebbero rimaste a casa da sole. Il padre ha presentato una denuncia, i genitori sarebbero separati. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il padre stavano bene, nulla di sospetto. Sport MotoGP, dopo una partenza incerta, Jorge Martin vince la sprint race del Gran Premio d'Austria. Il pilota dell'Aprilia è stato abile a sfruttare la caduta a tre giri dalla fine di Pedro Acosta, quando era leader della gara. Dietro a Martin la Ducati di Marc Marquez e l'Aprilia di Bezzecchi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Buon sabato e naturalmente buon weekend sulla tua Radio del Benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Sono Soft e questa è anche l'ultima ora che trascorriamo insieme, quindi fino alle 17. In questa ora ti voglio parlare di come poter ascoltare tutta la musica che più ti piace sulla tua radio preferita. Devi andare sul nostro sito dimensionesonosoft.it e partecipare. Questo è l'invito che ti faccio al test Musica Soft. Lì avrai la possibilità di ascoltare e votare tantissime nuove canzoni, perché ogni settimana troverai una lista sempre più aggiornata, e se non trovi la canzone che ti piace hai anche la possibilità di segnalarcela scrivendola, e quindi noi ne prenderemo atto e magari la troverai nei prossimi sondaggi. Poi naturalmente rimani all'ascolto insieme a noi e magari troverai anche la tua canzone preferita che hai proprio votato nel nostro sondaggio. I No Doubt sono loro che apriranno la nostra ultima ora insieme con la meravigliosa Don't Speak. Prima di ascoltarla, un aforisma d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: All'amore, distesi sulla riva di una spiaggia sconfinata, la luna riflette le calde sensazioni di brividi di passione, mentre la marea avvicina le sue fresche gocce di mare notturno su corpi affannati da sensuale erotismo.

0: È stato un grande successo questo di Elisa e la sua Broken sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi, di Dimensione Suono Soft, tornano tra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo.
2: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
2: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
7: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
9: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
11: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre cambi che fa? Sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
18: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
19: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
22: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
23: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
0: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Dimensione suono soft.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Questa è stata l'ultima canzone che ha visto protagonista Jerry Halliwell nel gruppo delle Spice Girls. Viva Forever! Ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft.

0: Lucio Dalla con la sua Com'è profondo il mare su Dimensione Suono Soft. C'è anche una buona notizia, devo dire, al riguardo. Sembra proprio che la Rai abbia intenzione di realizzare una fiction sulla vita di Lucio Dalla, quindi sarà interessante vedere anche un artista a 360 gradi come lo è stato proprio lui. Fra poco sulla tua radio del benessere l'appuntamento con l'informazione, e prima di ascoltarla ci salutiamo, perché fra poco con te ci sarà invece Giampiero Di Sora, che ti accompagnerà fino alle 21 di questo sabato 19 settembre. Noi invece nella giornata di domani, domenica, ci ritroveremo a partire dalle ore 17. Allora, sono Federico Grilli, ti auguro una buona serata all'ascolto della tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, e ti aspetto domani.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
5: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
5: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
6: Auto Rigol di...
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. C'è un margine in termini di gestione della liquidità nell'uso dei fondi del PNRR. Non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati, lo ha detto il commissario UE all'economia Valdis Dombrovskis, interpellato a Dublino sull'ipotesi che la spesa per il taglio del volo auto in Italia sia coperta con risparmi del PNRR. Fumo nero e fiamme avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche sul canale del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Veniamo adesso alle vicende italiane. Ho voluto chiamare la preside per testimoniare la mia solidarietà, la mia vicinanza a lei, alla professoressa aggredita e a tutta la comunità scolastica, l'ha detto il ministro dell'istruzione Valditara all'indomani dell'aggressione all'istituto Verga di Roma, dove un alunno di 13 anni ha coltellato l'insegnante di storia. La cronaca: un morto e due feriti in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la statale 19 nel Salernitano intorno alle 13. Per cause in corso di accertamento, un furgone si è ribaltato. A bordo vi erano tre uomini, probabilmente di ritorno dal lavoro. E ancora un tamponamento a catena tra 15 automobili sulla 2 direzione sud Reggio Calabria. Due persone ferite nell'incidente che ha provocato la temporanea chiusura della carreggiata tra gli svincoli di San Gallico e Reggio Porto. Siamo allo sport con il calcio. La quinta di Serie A, in campo Bologna, Torino, Udinese, Cagliari. Questa sera Venezia Lazio alle 18, il big match dell'Olimpico Roma Inter. La MotoGP, Gran Premio d'Austria, Martin vince la sprint race del Gran Premio di Moto Mondiale, dietro a Martin la Ducati di Marquez e l'Aprilia di Bezzecchi. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
11: Buon weekend dalla radio del benessere Dimensione Suono Soft, sabato 19 di settembre con Giampiero Di Sora che ti sta parlando insieme a me fino alle 21, insieme alle grandi emozioni che ti regala la radio del benessere Dimensione Suono Soft. Saluto anche Federico Grilli, che è stato qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo questo lungo cammino insieme con la canzone d'amore e il nostro aforisma.
12: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Il sogno più vero è quello più distante dalla realtà, quello che vola via senza bisogno di vele né di vento.

0: Misunderstood, Robbie Williams. Questa è la radio del benessere. Dimensione Sono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it. Partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. La musica che ami. Scelta da te.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
9: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
4: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
9: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
10: Auto Rigol di...
11: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
13: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
14: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
15: Carriole, carriole, carriole.
16: Ma non era parole?
15: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
16: Un capolavoro senza tempo.
15: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
16: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
17: Brico Ok, più vicino a te.
15: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
18: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
19: Dimmi
15: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
19: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
20: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
21: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
22: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
21: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I'm

0: Questa è Dimensione Sono Soft e adesso si aprono le strade del food con Francesca Romana Barberini, ci sono i suoi segreti in tavola, si parla del frutto del drago.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Allora, sembra uscito da un racconto fantastico perché di un colore rosa acceso, ricoperta di grandi squame verdi, poi quando viene aperta ha una polpa candida punteggiata da centinaia di minuscoli semi neri. Di che sto parlando? Lo conoscete? È la pitaia che tutti ormai conosciamo come frutto del drago. E qui c'è subito il primo segreto. Nonostante il nome e la sua grande popolarità conquistata in Oriente, non è un frutto asiatico perché le sue origini sono nelle Americhe tropicali, in particolare tra Messico e America Centrale, dove era conosciuta e consumata, pensate, già dalle popolazioni precolombiane. Poi dalle Americhe la sua coltivazione ha fatto praticamente il giro del mondo, infatti oggi la troviamo in Vietnam, in Thailandia, altri paesi asiatici, anche Israele, Australia, Spagna e anche, udite udite, in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali e mediterranee. La pitaia nasce da una cactacea rampicante, quindi è una parente dei cactus, e è capace di produrre spettacolari fiori bianchi che si aprono di notte e durano pochissimo, pensate, spesso meno di un giorno, e soltanto dai fiori impollinati nasceranno questi curiosissimi frutti colorati. Quando si raccoglie? Dipende ovviamente da dove ci troviamo nel mondo e da che varietà stiamo raccogliendo. Nei climi dell'emisfero settentrionale, quindi qui da noi, la produzione si concentra generalmente nei mesi più caldi. Quindi in alcune aree la raccolta comincia da giugno e prosegue fino all'autunno, e in Italia le sperimentazioni hanno registrato dei cicli di fruttificazione, diciamo pure qui da giugno a novembre. Arriviamo all'assaggio. Allora, si taglia a metà e si mangia la polpa con un cucchiaino. Il gusto è molto delicato, fresco, leggermente dolce, molto meno esplosivo di quanto non faccia immaginare il suo aspetto. Infatti in cucina è facilissimo da utilizzare, quindi la potete mettere nelle macedonie, nello yogurt, negli smoothie, nei sorbetti, nei gelati, ma anche nelle marmellate, nei dessert e nelle bevande. Provatela anche con il salato, a cubetti magari in un'insalata con avocado e lime accanto al pesce e crostacei, perché il suo sapore non copre gli altri ingredienti ma ha un colore che fa davvero scena. Insomma, ha l'aspetto di un drago, nasce da un cactus, fiorisce di notte, insomma più che un frutto la pitaia sembra davvero un personaggio di una favola. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Greg David, Rise and Fall, tra poco le ultime notizie, buon weekend dalla Radio del Benessere.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
8: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Ben ritrovati, buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Sono state trovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta Costanza, rispettivamente 8 e 12 anni, sparite dalla loro abitazione di San Cataldo, provincia di Caltanissetta, ritrovate in un negozio gestito da cinesi in corso Vittorio Emanuele, vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera intorno alle 20 e 10. Un automobilista di 40 anni è morto poco prima delle 16 mentre percorreva la tangenziale nord di Milano nel tratto tra le uscite di Cinisello e Nova Milanese. Per cause in corso di accertamento l'uomo avrebbe perso all'improvviso il controllo del mezzo capovolgendosi dopo una lunga frenata. È morto sul colpo nonostante l'arrivo immediato sul posto dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, Monza e Lissone. Aprirà il prossimo 20 ottobre l'udienza preliminare del processo per la morte di Ahmed Abdelaziz Said Salah Ibrahim, 26 anni, e di Mahmoud Said Samir Mohamed, 26, due operai egiziani morti nel settembre di 4 anni fa in una baracca annessa ad un cantiere per la ristrutturazione di una villa di Moltrasio sul lago di Como, di proprietà di una SRL che faceva capo a un cittadino russo. Questi gli esiti dell'inchiesta. Anche alla giornalista di Politico Cheyenne Aslett oggi è stato negato l'accesso alla Casa Bianca e le è stato ritirato il badge di ingresso. Lo ha reso noto con una mail alla redazione Jonathan Greenberger, direttore del giornale che insieme a CNN e MSC Now è stato colpito dal bando di Donald Trump. Torniamo in Italia per il calcio. La quinta di Serie A, Bologna-Torino finisce 1-1, Udinese-Cagliari 0-1. Questa sera Venezia-Lazio, tra poco il big match dell'Olimpico Roma-Inter. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sola ti sta parlando. Se sei a Milano questa sera in Parco Sempione c'è una serata formidabile con vista sulla Torre Branca. Il locale si trasforma in un summer garden esclusivo con musica selezionata dai vari DJ internazionali che si alternano aperitivo a buffet e cocktail rinfrescanti. Tutto questo al Parco Sempione qui a Milano. Nel frattempo c'è la nostra musica, quella che ti fa sognare, c'è la canzone d'amore. Amore è il nostro aforisma.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore. Non è freddo, ma è solo amore.

0: La voce di Beyoncé, Listen, Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buona serata.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
6: Pronti a ripartire?
7: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
6: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
7: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
12: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
11: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
12: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
11: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
13: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 chilometri. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
16: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
17: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
19: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
20: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
21: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid.
3: Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
21: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
22: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
23: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
22: Photon, i solidi pick-up.
23: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
22: Changan, le auto super tecnologiche.
23: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
22: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
24: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12, in via Industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
25: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
26: Un po' di nuvolosità di passaggio da segnalare tra Piemonte e Lombardia in serata, ma senza fenomeni associati. Poi domani alta pressione in rinforzo con sole ovunque protagonista. Temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Temperature minime tutto sommato piacevoli. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Straordinario come al solito il poeta dell'amore Fabio Concato, mi innamoro davvero, a Dimensione Sono Soft e noi vi facciamo innamorare con la nostra musica. Laino Ricci.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ramazzotti, tra poco le ultimissime notizie nel sabato sera di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: Suzuki.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Aperitivino?
8: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
7: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Ben ritrovati da Valentina Allorusso. Andiamo all'estero. Gli scontri nel sud dello Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i combattenti Houthi appoggiati dall'Iran hanno causato 48 morti in 24 ore. Lo hanno riferito all'FP fonti militari di entrambe le parti. Secondo fonti militari governative sono rimasti uccisi 17 soldati, mentre gli Houthi hanno segnalato la morte di 31 dei loro combattenti. L'affluenza alle urne. Siamo in Russia per le elezioni parlamentari al 33,34%. Del secondo giorno di voto, lo riferisce la Commissione Elettorale Centrale, che registra il dato alle 15 ora locale. Complessivamente sono in palio 20.700 seggi parlamentari e cariche elettive. Dal 18 al 20 settembre si tengono anche le elezioni dei vertici di 11 regioni. La polizia antisommossa olandese ha disperso all'Aia una manifestazione di estrema destra dopo lo scoppio di violenze in cui alcuni dimostranti hanno iniziato a lanciare fuochi d'artifici e altri oggetti contro gli agenti. Sono stati effettuati diversi arresti e il comune dell'Aia ha poi vietato la marcia che era stata organizzata per protestare contro le politiche in materia di immigrazione e asilo. Siamo in Italia, sottoposto a sequestro il negozio gestito da cinesi in cui sono state ritrovate le due sorelline di San Cataldo, Caltanissetta. I carabinieri stanno ascoltando la donna che gestisce il negozio in cui sono state trovate le piccole, due bambine di 12 e 8 anni. La morte di Sandro Mazzola, il sindaco Sala, ha proclamato il lutto cittadino per lunedì in occasione delle esequie di Sandro Mazzola che si svolgeranno alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Lo fa sapere in una nota Palazzo Marino. Nella stessa giornata la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi comunali. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Siamo tornati alla musica. Giampiero Di Sola ti sta parlando, questa è Dimensione Sono Soft. Ancora per due giorni le colline del Franciacorta aprono le porte delle cantine, invitando eno appassionati e curiosi a scoprire proprio il territorio percorrendo la strada del Franciacorta tra degustazioni, visite in vigna ed esperienze all'aria aperta. Tutto questo naturalmente fino a domani, quindi se avete questa grande opportunità fatela, perché ne vale la pena. Se siete appassionati di vino, meglio ancora. Nel frattempo la musica di Dimensione Sono Soft, la nostra canzone d'amore, l'aforisma.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Ci innamoriamo ancora una volta e di nuovo si apre la spirale del cuore. Dentro corrono melodie, risate, fiori e ali. E il mondo è come una festa e al centro c'è solo il nostro danzare. No.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Baciami.
1: Scelgo ancora te, Giorgia, a Dimensioni Sono Soft. Tra poco c'è la nostra Good Life, le colline del Monferrato, l'autunno green che inizia.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Photon, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
15: Carriole, carriole, carriole.
16: Ma non era parole?
15: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
16: Un capolavoro senza tempo.
15: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
16: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
17: Brico Gay, più vicino a te.
15: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
18: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
19: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
20: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
19: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
0: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
20: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
21: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati. Domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
22: Dimensione suono soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questa è la nostra Good Life del sabato sera qui a Dimensione Sono Soft, il nostro viaggio nei luoghi del benessere italiano alle porte proprio dell'autunno. Oggi ci porta tra le colline del Monferrato, una terra di mezzo dove la natura incontra una tradizione rurale, direi antichissima. Sai che settembre è forse il mese migliore per innamorarsi di questi luoghi? Le nebbie mattutine iniziano a sfiorare i filari dorati e i borghi medievali si preparano alle feste del raccolto. Il Monferrato ha fatto della sostenibilità una bandiera con una fitta rete di strutture ricettive che utilizzano energia pulita e promuovono l'uso delle biciclette elettriche per esplorare i saliscendi collinari senza impattare proprio sull'ambiente. Una curiosità imperdibile di questa zona sono gli Infernot, piccole camere sotterranee scavate a mano nella pietra sotto le case e le cantine utilizzate fin dall'Ottocento per custodire il vino a una temperatura costante senza l'ausilio di elettricità. Esplorare il Monferrato a settembre significa anche perdersi tra strade bianche poco battute, ammirare castelli che spuntano dai boschi e godere di una quiete direi assoluta. È l'alternativa proprio ecologica e rilassata alle mete più blasonate, perfetta per un fine settimana di totale disconnessione dalla routine urbana, dove il tempo è scandito esclusivamente dal ritmo della natura. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: anche il Luna Pop con noi qui a Dimensione Sono Soft. Tra poco la nostra redazione con le ultimissime notizie per restare informati.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Valentina Lorusso. La prefettura di Firenze ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse a seguito dell'allontanamento del minore Liam Brando Herrera Alarcón, cittadino peruviano di 13 anni residente nel comune di Greve in Chianti. Il ragazzo si è allontanato dall'abitazione dei familiari affidatari nella mattinata di oggi. Non si esclude che possa essersi diretto verso il capoluogo toscano. Sono percosse aggravate dall'odio razziale, reato ipotizzato dai carabinieri del comando provinciale di Milano. Nelle informative inviate in procura su quanto è accaduto nei giorni scorsi a Rozzano, in particolare le indagini si concentrano su quello che è accaduto mercoledì, quando la tensione è scoppiata al mattino per una presunta aggressione subita da una donna in auto e culminata in un violento pestaggio da parte dei residenti ai danni di un uomo marocchino trasportato poi in ospedale. Andiamo all'estero. Le forze armate degli Houthi yemeniti hanno rilasciato una dichiarazione tramite il portavoce, affermando di aver attaccato quelli che hanno definito siti sensibili a Riyadh con missili balistici e droni, nonché un impianto Aramco a Yanbu. Nessuna delle informazioni contenute nella dichiarazione degli Houthi è stata confermata dall'Arabia Saudita. Intanto il presidente Trump ha duramente criticato i detrattori dell'intelligenza artificiale e dei data center e ha ribadito che non permetterà la distruzione del settore, annunciando la creazione di una nuova Air Force governativa. I progressisti vogliono la decimazione o distruzione dell'intelligenza artificiale. Io, in qualità di presidente degli Stati Uniti, ha detto Trump, non starò a guardare. Torniamo in Italia per il calcio. La sfida tra Roma e Inter all'Olimpico. Il Cagliari spugna Udine 1-0, pari tra Bologna e Torino. Questa sera alle 20:45 Venezia-Lazio. Domani altre 5 partite. Per ora è tutto. Le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Buon sabato sera dalla Radio del Benessere, da Giampiero Di Sora che ti sta parlando, insieme ancora per un'ora fino alle 21 con la nostra grandissima colonna sonora, la nostra musica che ti dà tante emozioni, emozioni che arrivano come sai ogni ora con la nostra canzone d'amore. Prima però il nostro aforisma.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Il vero amore non conosce tramonto, vive gioiosamente ad ogni alba che nasce.

Poi amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: When I Was Your Man, Bruno Mars, immancabile nella playlist di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
6: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprooroDoro.it.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
9: Sì, hai già capito di chi parliamo.
8: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
10: I D insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci ID insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
15: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
14: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
16: Aperitivino?
17: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
16: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
18: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. e garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
20: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Un po' di nuvolosità di passaggio da segnalare tra Piemonte e Lombardia in serata, ma senza fenomeni associati. Poi domani alta pressione in rinforzo con sole ovunque protagonista. Temperature massime intorno ai 28-29 gradi. Temperature minime tutto sommato piacevoli. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: E con Gianni Morandi siamo per chiudere il mio appuntamento. Tra poco le ultimissime notizie qui a Dimensione Sono Soft. Allora, facciamo le cose per bene. Adesso un po' di consigli e poi la redazione con l'ultimo appuntamento della giornata qui a Dimensione Sono Soft per rimanere informati. E poi subito dopo c'è Bossa Club, sicuramente da non perdere. Da Giampiero Di Sora è tutto. L'appuntamento come per domani ti aspetto tra le 14 e le 17. Buona serata. Ciao.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare l'energia. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
5: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
3: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
5: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Valentina Lorusso. Riad in fiamme, serbatoio di carburante vicino all'aeroporto, scalo nel caos con pesanti ritardi e cancellazioni. Crosetto, l'Italia non è in guerra, incendio all'impianto della compagnia nazionale saudita. Il ministro della difesa dopo l'attacco Houthi alla base saudita che ha sferrato l'aereo radar italiano. La nostra presenza militare in Arabia non è mai stata segreta. Trump annuncia l'accordo sulla Groenlandia, gli USA garantiranno la sicurezza ma i basi di rivali, la NATO favorirà la stabilità dall'Unione Europea, nessun commento, intesa con Copenaghen e Nuuk, la firma New York. Ora l'Ucraina, firmate le nuove sanzioni USA a Mosca, Zelensky ringrazia, il provvedimento colpisce energia e difesa russe, possibili dazi fino al 100%. In Russia si vota per la Duma, affluenza al 40%, monito di Putin all'Europa, sia amica o risponderemo, 15 droni abbattuti su Mosca nel secondo giorno delle elezioni. Il bollo auto Dobrovskis, sul PNRR c'è margine per gestire la liquidità, il commissario apre all'Italia sull'utilizzo delle risorse per l'abolizione del bollo auto e moto. Ritrovate le due sorelline scomparse da ieri sera a San Cataldo in Sicilia, Domitilla e Benedetta Costanza di 8 e 12 anni, erano vicino a casa, stanno bene. L'addio a Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e degli Azzurri, lunedì funerale a Sant'Ambrogio, lutto cittadino a Milano. Noi restiamo al calcio, 2-2 finisce la sfida tra Roma ed Inter, il Cagliari spugna Udine, pari tra Bologna e Torino, questa sera Venezia-Lazio. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata.
8: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Bossa Club.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
2: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
3: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
5: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
4: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
5: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
6: Rigol di... A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
11: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazioni. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
12: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
13: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
14: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
13: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
15: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
16: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
19: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
20: Bossa Club. La grande musica di tutti i tempi. In versione bossa nova. Su Dimensione Suono Soft.

0: Per danzare, per sognare. Dimensione Suono Soft, Bossa Club. Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
3: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
2: MCA, materassi da 50 anni.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: La mia notte non porta consiglio. La mia notte pensa a te come un sogno a occhi aperti.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri, aperti anche domenica.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare ed essere amati è come sentire il sole da entrambi i lati.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sera coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Sensazioni uniche, i tuoi ricordi, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Aperitivino?
4: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
3: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
11: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto. In via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano. M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Tutta la notte senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Photon, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Chi ti ama sa tutto di te, a volte prima di te.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: ancora tu qui.
1: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Lei gli domandò in quei giorni se era vero, come dicevano le canzoni, che l'amore poteva tutto. È vero, le rispose lui. Ma farai bene a non crederci.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore,

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Io penso che quando ami qualcuno, quando ami davvero qualcuno, cominci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,